0: apaga la luce. E che non levanta la palmicante sul momento della sua voce. Palma!
1: Y yo te estaba amando, te perdiste mi amor y vos.
0: Eso.